aeroplano, nell'aria bionda e calda vola, piano, lascia un bel mondo dal colore.

passa il cuore, che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare.